0: Stimata signora, venite, vi prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto impossibile ormai è stato fatto. Stimata signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: ragni.
1: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
0: Che ne fanno queste fesserie, Andri?
1: Ti giuro è vero, guarda,

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, guarda una cosa.
0: Nel campo dei Porresu, gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?
1: Ascolta. Ascolta.

0: hanno spostato il confine.
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: No, se l'hanno spostato di un metro!
1: Comunque l'intenzione era che dopo spostato non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
0: Ma me ne sono accorto!
1: Colletto! Perché il cane non era morto, se moriva, moriva anche la linea di confine.
0: Presula deve pagare.
1: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
0: Più prova di questa, una fattura.
2: Sì, le cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
1: Basta che ci vadi tu.
0: Grazie, zia, andiamo.

0: quando è così.
1: Otto mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parlo a mio padre, lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni.
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro occhi mezzes, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Tutto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parlare e sa quello che dice. Che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No!
1: I figli che già avete
0: no!
1: E quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: lasciami stare Andrea, ogni volta che vengo qui e vedo il campo del Correso, la mia rabbia si raddoppia. Papo voleva vendicarsi e invece non ha fatto niente, e quello ruba il nostro grano.
1: Ti ha spiegato il perché?
0: Cosa me ne frega a me di tuoi amici a Papo? Di chi conosce Papo?

0: canta più, lo sai anche tu.
1: Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.

0: ci perdi più di quello che ci guadagni.
1: Tu al terreno, Andrea?
0: No. Ma...
1: E allora fatti i fatti tuoi e vado a mamma capo.

0: Lo potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
2: Sì che mi capite!
0: Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

Freude. Mamma piange di nascosto, fa buffoni se non male. E lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

fatto vigliacca. Ora molla la pezzetta, meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: Cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando i miei morranno, chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collandosi uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate, zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Ho letto, sei fuori di te.
0: Penso se morto chi ferto. Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

d'una e due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, Nicola mi ha mentito.

0: come son venuta, posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria.

0: eppure l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che provo e cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ora lo sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva le sue cose da pensare. Fare fuoco a un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e intende che respira, sono da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu? Sono, tu mi sposerai.
1: Lo faccio da morto.
0: E se te lo chiedo dopo averlo seppellito?

0: Oh, ti sono sta!
1: No, no, devi ascoltarmi. Chiudi a Sia Bonaria dove è stata stanotte. Chiedilo, chiedilo!

0: Oui.
1: Non, est possibile. E perché mai li farà? A chi sto proprio a voi? Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
0: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
1: a sapervi un assassino! Non lo sarei stata mai!

sono dritte, non come a solenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

Maria cara. Ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamani. Ha avuto un ictus. E forse muore.

Non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancano colpo.

0: che lo ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Il continente ti ha fatto arrogante. Non c'è niente